bastan poche briciole, lo stretto indispensabile, e i tuoi malanni puoi dimenticar. In fondo basta il minimo, sapessi quanto è facile trovar quel po' che occorre per campar. Mi piace vagare, ma ovunque io sia, mi sento di stare.

0: trovar.
1: ¿No cuándo?
0: Lo puoi trovar. Ti bastan poche briciole, lo stretto indispensabile, e i tuoi malanni puoi dimenticar. Ti serve solo il minimo, e poi trovarlo è facile, quel tanto che ti basta per campar. Quando tu prendi un frutto, non fidarti mai. Se ti pungi è brutto, ti fai male, sai. Attento ai fichi d'India perché hanno tante spine, ma invece se tu trovi un fico che è normal, te lo prendi e non ti farai del mal. Hai capito? Sì.

0: Mamma mia, questa sì che è vita. Ti rilasci, così, già. Vieni, vieni qui, fa come me. Perché stammi a sentire, ragazzino. Se farai come quell'ape, ti stancherai troppo. E non perder tempo, sempre a cercare le cose che vuoi e non puoi trovare.
1: E quando sai che puoi farne a meno e non ci stai pensando nemmeno, sai cosa accadrà? Quel che ti occorre lì per lì ti arriverà.